0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jaburu Pundur, Ramneva Jaburu Pundur.
0: Mizara falina wanao.